Ma per Dio, qual è la tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo balena. Mutua sei tu, sospiri.

0: Ora signore gal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restario vo.
0: Hai tratto il fer. Uso lo sguardo tuo penetrare.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

della regina. Ahimè, qual mai pensiero di tempo palpito di un poco e

0: che non sospinge.
1: Mi son costoro prostrati innanzi a me.
2: Son messaggier del Brabante e di Fiandra.

le prove sopramente, di quali puoi trovarti il potere, bella riperion, testimoni son chiari.